sans violon, ni pied à la main. Mi rende schiava di ogni suo istinto, e poi calpesta ogni mio sentimento. E dire che io vorrei volare, e avere cieli dai mille voli liberi,